0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radio Koper.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.